0: Somos Reflejos 97.
1: La macchina per esempio fuori il contrafile per fare accesi la capota. La macchina la bella aperta lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua. Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pupa! Scu! Ah!